sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Sintonizzas. RD1 98.5 De Zárate a todo el mundo.